0: ci ogero ciao tuo del con ma pat pat e con mi piro che ridere ma ciano ogni con ma no che mi chiami ma pura ta ma ogni ci ogero che c'è vinci ogero e ti mi bocci mattino che mi don per me mi buca vei mi mi domani ci ogero e ne bende gambo calda che per me tuo del con ciao
1: wa juli chawa mukenne dare chawa mukenne.